soldati evakuating og sudomiti kudlam utem utidomit Ammado takwa kino yelare yo watwa kikinna pani tamani nuna bu iruani khubbaga aktitorong tamanna tusabbe khanne atta nam manga khubbaga nagilo tanga takwa lu apesukto yo khawlaro tuti tamani ikalunni tobi utak pivalde yo dernere bu atano woni takko enotti to khaldunaati tuttu pivalleey unnaartunigi ammalu sitartuarmi pivalleey oqalimaarunnarsiniartunigi watteeruulekkanni tungasutteeritti qottammu kaafilorpallusi

0: Pazha kimsan dai chosen, Angus the canali, don't eco long anazi, kibidi on la, nahegonde. Only talking and indeed they don't think they go eco tandy to say, say a la colonganan is eh?
1: Cut talky, a cozier, colocan high talk, caronic, chalhoy, see ye eta, cozies or digitavit is or she talk it, go on a hook at a talaneta. Quando calato se cago nella rocchetta così avvitita con lo chiedenti nia guttita con lo negetare se cania se dit con lo negetare se per fesso di iso per fet cazzo e taisa gessinse
0: e qui t'ho detto ne con lo a consenta sicuri andaghi zecchi la sicuri o di niente l'onde
1: ti si chi li a chi sa chi a senso da stai catana teso ne calcolisci ti c'è chi con le galage se chi da giga e cani con l'ottone calasse se chi se chi o chi so cioè da anteso la cova che le stata te c'è ta si ta cani con lo calasse se ta così a te ti da con lo calasse te ne con lo che tane che vai chega le che li tane ti cilinde ca e de la ca sa va ti fetti go so te ca le da se tia ti ki ti e co a co che ne sta se
0: tu la de cin tase ti ne ta si la ne te ro che se ne to e quella da se zia se ti ne ton di se ti ni
1: ai che la so za se ti ne ca se te ve te ca i so go so li ti si ca ca Aji bete ba so ga i so ga ke se ki a se ti ko un pe ga la ni a si beta pe se la ka ne ta ke se ki a se ti i te la ji ga te me sa ko so la ni a te la te se ta ke he se si ra ya go ti ki ta se sa ti ye se ti ka ne ta ni a go ti ti le na e cha ti ge e ge sa ga ge si si ki la cha te si ga Ok, con la dice favita adesso, con la dice i carani e tago, ti lette città senza te, agita figli, che ti assicurano da casa se ti chi, sabato a casa e ci le so, casa e giù, su ti se ne vedesse, casa se se ti, ti le ho se casa, sabato adesso a casa se ti ha cuo, coi ciate. E adesso, da esso da che rega cuo, coi ciate, che ciò se ye keep te ve se kha ge ai ga jo ye na se ta la ye te ne kha ta la ye te kha no ye ta go sa ye ki ve ne a si se sa

0: chiamo una lettera a me Felipe, sì, a si sana tempo, e chi cosa che ha in tirana se chi, con un notte o te se ne vede, lenta, cozzentina, te ne cone sana se si Felipe, ne si carane si, a si la mazza da casi la cosa ne chi, in tago a chi cosa ha te se ne vede, da e ciò che ghetti, a si che se ti letti, ja siga ekstenta ne ki iso te tsetseni telane da ki asina chante ho se kaso ke leke he da ki kake hiyane tenne se ko li ta ho asiga tsago tende ta ho na e tsa hilya chande ko li siya konti haso ne ki siya eke ko na ni se ya
1: Masi ne hegwene de Angus?
0: Ehe
1: Pese kiozen da chosen Angus de Kanali Taundi ikolo na ze Kewriri omo la